0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danno Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Laura Pausini con Non c'è. Chi c'è invece è Max Dupré, che vi augura la buona giornata e soprattutto vi intrattiene in questa prima fascia del mattino che dedichiamo un po' alla colazione, al risveglio dolce, magari qualche esercizio di ginnastica non troppo faticoso, soprattutto perché si inizia a sudare già di primo mattino e non è la cosa migliore da fare. Intanto spero sia stato un buon weekend. Noi vi stiamo accompagnando con la nostra musica, lo facciamo anche con, e lo abbiamo fatto con Laura Pausini, e lo faremo nei prossimi minuti con Madame e Marrakesh. Per loro, canzone che ci hanno regalato per questa stagione estiva, si intitola Volevo capire, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: ok,
1: Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica, e con un po' di poesia andiamo a vedere quali sono i fatti legati alla data di oggi. È tempo infatti del nostro almanacco, la nostra agenda. Oggi santi del giorno, santi Pietro e Paolo, e tanti auguri a entrambi, Pietro e Paolo, che ci stanno ascoltando, e a chi magari ha anche il doppio nome, ovvero Pietro Paolo. Buon ascolto di Radio Padova, tanti auguri di buon onomastico. 2007, oggi 29 giugno, l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ore locale in tutti gli Apple Store. Insomma, l'inizio di una storia fortunata, quella dell'iPhone. 2009, un paio d'anni più tardi, a Viareggio invece un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas dalla quale avrà poi luogo una esplosione causando crolli e incendi e soprattutto molte vittime, 32 morti e 25 feriti nel raggio di 200 metri. Tra l'altro è fatto di cronaca perché solo qualche giorno fa, la settimana scorsa, sono state confermate le condanne in Cassazione agli autori, a quelli che erano responsabili di questo fatto luttuoso. Nati oggi Giacomo Leopardi, si parlava di poesia e la poesia con lui è cosa certa, romanticismo letterario, scrittore, filosofo, filologo e glottologo italiano, ma soprattutto un poeta. Con Giacomo Leopardi, nato nel 1798, il 29 giugno, ricordiamo anche invece Giorgio Napolitano, politico italiano, undicesimo presidente della Repubblica, in carica dal 15 maggio del 2006, nato il 29 giugno del 1925, lo ricordiamo oggi. Così come vi ricordo tra poco l'arrivo e il ritorno di Venusia con il suo oroscopo, qui a Radio Padova intanto ascoltiamoci Giovanotti con Ora.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 29 giugno 2026. Ariete, Marte positivo vi vuole intraprendenti, tuttavia la dissonanza di Luna e Mercurio potrebbe rendere confuse le vostre idee, perciò fate attenzione a come agite nell'ambiente lavorativo. In amore siate generosi e voto 7. Toro, il mese si avvia alla fine in compagnia della Luna positiva, per avere ancora più energia da spendere ma con equità tra lavoro e famiglia. Voto 8 meno. Gemelli, il buon aspetto di Venere e la presenza di Marte nel segno mettono in risalto il vostro naturale entusiasmo. Siate propositivi per il futuro, qualsiasi siano le vostre priorità. E voto 8. Cancro, approfittate di Giove che conclude oggi il suo passaggio nel segno, senza dare troppa importanza ai disagi che la Luna in opposizione potrebbe causare. E voto 7 più. Leone, Venere nel segno e da domani sarà raggiunta dal grande Giove, perciò iniziate a fare qualche bel progetto per allargare i vostri orizzonti un po' in tutti gli ambiti. E voto 8. Vergine, la vostra sarà una buona giornata grazie ai favori della Luna positiva, ma siate accorti a come vi muovete, fatelo senza fretta. Voto 8 meno. Bilancia, Marte dal suo aspetto armonioso vi induce ad essere energici, ma solo in famiglia potrete utilizzare forza e volontà. In ambito lavorativo sarebbe meglio non esagerare con pretese per ora, senza possibilità di soddisfazione. Voto 7 meno. Scorpione, grazie alla benevolenza di Luna, Mercurio, Giove e Sole, gli affari andranno bene e così forse vi sentirete gratificati nonostante la vita affettiva non sia del tutto appagante. Voto 8 meno. Sagittario, tutto procederà con le modalità di questi ultimi giorni grazie al sostegno di stelle importanti, ma non abbiate fretta, fate piani riflettendo. Voto 8 meno. Capricorno, la Luna nel segno vi donerà saggezza e volontà utili per cercare di non essere troppo sopraffatti da vicende complicate, in particolare nell'attività lavorativa. E voto 7. Acquario, la situazione professionale vi concede libertà di manovra, così avrete più tempo da dedicare a ciò che in famiglia ultimamente non sta funzionando. Voto 7. Pesci, Mercurio, Giove, Sole e Luna sono dalla vostra parte per un inizio di settimana senza preoccupazioni, nonostante la dissonanza di Marte. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica?
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene, non mi stanco mai.
0: Radio Padova Italia.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: Anticiclone africano ancora protagonista sulle regioni di nord-est per la giornata di lunedì. Non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo davvero intenso con anche picchi di 37-38 gradi all'ombra. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Passeggeri distratti, spero non voi, poche distrazioni, specialmente se siete al volante e all'ascolto di Radio Padova. Poco fa le ultime notizie anche per chi è al volante, spero che ci siano strade libere a quest'ora, così come invece ci hanno raccontato gli amici di Trebi Meteo, le condizioni meteo ottime per viaggiare. A proposito di Trebi Meteo, li risentiremo più tardi, intorno alle 7.35. Adesso è il momento di Emma, con lei torniamo indietro di 10 anni al 2016 e cantiamo insieme a lei la sua Il Paradiso Non Esiste.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta attesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protezione gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma: un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali: il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Estacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 6:59.
4: Ma certo, vi rinnovo anche l'augurio di buona giornata. Max Dupré con voi fino alle 9. Continua Buongiorno Amici con la nostra musica. Tra poco uno sguardo anche alle prime pagine dei giornali. Nel frattempo Negramaro, via le mani dagli occhi.

Giuliano San Giorgi con Negramaro, via le mani dagli occhi, soprattutto se state volando, state guidando con la nostra musica in sottofondo. Si vola magari a quest'ora rispetto agli altri momenti della giornata, quando il traffico è più intenso e rallentato, specialmente intorno ai grandi centri urbani, che però si preparano a un'altra settimana di fuoco dal punto di vista delle temperature, anche se un po' rinfrescato soprattutto nell'Alto Adige, dove però è venuta giù troppa acqua tutta in un momento. Infatti abbiamo visto delle immagini pubblicate anche a

0: Non dico che ci siamo abituati, però insomma ormai facciamo i conti con queste temperature da diversi giorni e in qualche modo siamo corsi o cerchiamo di correre ai ripari, qualcuno andando a passeggiare sulla battigia sul lungomare con le gambe in ammollo, altri invece cercando respiro e sollievo nelle zone di montagna che sono state affollate. Sentivo ieri un'intervista agli albergatori dell'altopiano di Asiago, dei 7 comuni, e pare che la stagione sia partita decisamente bene, soprattutto per quanti hanno deciso di mollare tutto per cercare un po' di refrigerio proprio lì, lassù, nell'altopiano.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Mace con Salmo Colapesce qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Devo fare i complimenti a Nicola, mi sono perso a osservarlo impegnato mentre stava preparando un cappuccino freddo nel suo bar, nel suo locale, tra l'altro con grande perizia e con grande mestiere. Del resto voglio dire, insomma, i cappuccini o li facciamo bene o non li facciamo proprio. Allora vogliamo sentire la sua voce.
1: Ecco. Stanchi del solito cappuccino, troppo caldo, non mi posso fare un bel cappuccino freddo.
0: Ci penso io, e si mette al lavoro e lo prepara fino alla fine, insomma, con grande maestria, come vi dicevo. E quindi con l'occasione non solo un saluto a lui, ma a quanti stanno preparando il vostro primo cappuccino, il primo caffè della giornata in questa mattinata che dà il via alla nuova settimana, ma chiude anche il mese di giugno.

Ascolta all'infinito, cos'ha da raccontarti? La voce di Fiorella Mannoia, Radio Padova, Ritmo Italiano, la voce di Max Dupré per augurarvi la buona giornata e per fare tanti auguri di buon compleanno a Federica, che oggi è arrivata a quota 56, mi sento autorizzato a dirlo perché non si è fatta nessuno scrupolo. E allora buon compleanno Federica, tanti auguri, una giornata di serenità, di tranquillità e se possibile anche di assoluta libertà nella scelta delle cose da fare e da programmare per oggi, inizio di settimana per molti, per qualcuno inizio anche del periodo delle vacanze, nonostante qualcuno rientri già dalle vacanze, penso al nostro assistente di studio Mauro, al quale va il nostro incoraggiamento dopo un paio di settimane passate in riva al mare a godersi il mare della Croazia. 7:13, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, mentre arriva un grande classico con la firma di Umberto Tozzi.

0: Marco Mengoni, parole in circolo, sono parole di ringraziamento, quelle di Checco che faccio mie, un saluto e un ringraziamento a volontari, organizzatori impegnati nelle varie sagre paesane, con questo caldo si danno veramente da fare per allietare le serate degli ospiti, specialmente in quei paesi dove si festeggia, tra l'altro oggi, il patrono San Pietro, come aggiunge da me a Montegrotto, che fino a 96 anni fa si chiamava San Pietro Montagnon, giusto per fare un po' di storia locale. Bene, grazie Checco per la tua testimonianza al 328 319 8000. Tra poco invece torneremo con le notizie che riguardano voi che in questo momento siete al volante.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: I know forever is forever and it will never end.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Learned a lot about living and a little about love.
1: Radio Padova Country.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza per i lavori di manutenzione in corso sulla A4 Padova-Venezia tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio

0: Padova, Local News.
1: Le 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, fanno shopping in centro, poi la beffa nel parcheggio del Megastore. Sabato sera alle 19 una famiglia tedesca appena arrivata in vacanza nel Padovano si è fermata in un supermercato di Vigonza. In meno di un minuto i ladri hanno trafugato valigie e borse di grande valore per un bottino di 7.500 euro. Venezia, aggressione al personale ACTV, marinaia colpita al naso, verificatore invece ferito alla testa. L'azienda, denunceremo i responsabili. Il comune, da parte sua, la partecipata si costituirà parte civile nei procedimenti. Chi alza le mani contro chi indossa una divisa troverà una risposta ferma. L'intervento della polizia locale e il rafforzamento della sorveglianza video. Vicenza, padre e figlio bloccati con la mountain bike, fungaiola cade e batte la testa. Gli operatori del soccorso alpino dei 7 comuni sono stati impegnati con un doppio intervento nelle zone di Roana e Gallio. Treviso, malore dopo il bagno nel torrente Meduna, grave un giovane trevigiano. Ieri mattina un ragazzo residente a Cima d'Olmo si è sentito male su un sentiero a pochi passi dal torrente Meduna in località Pradis, nel Pordenonese. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco e soccorso alpino. Rovigo, tentato furto tra Rovigo e Ferrara, 3 denunciati dopo un lungo pedinamento dei carabinieri. Un'operazione del nucleo operativo e radiomobile di Castelmassa ha portato al deferimento di un italiano e 2 cittadini albanesi, sequestrati arnesi da scasso, monili in oro e una bicicletta di sospetta provenienza illecita. Belluno, soccorsi agli alpinisti illesi sulle Dolomiti, 1 su 4 non paga il conto. Il dato del triennio 2024-2026, l'USL di Belluno vanta un credito di 900.000 euro. I maggiori inadempienti sono i tedeschi, seguiti da americani e francesi. Dal Ben dice non sempre, noi sempre pronti a soccorrere, ma gli utenti illesi devono pagare. Verona perde il controllo della vela e impatta sul prato con il parapendio, pilota in ospedale. L'intervento è scattato nel primo pomeriggio di ieri, domenica, nella zona del rifugio Chierego. Lo sportivo australiano, in questo caso, è stato recuperato da 118 e soccorso alpino, che lo hanno condotto in codice rosso a Borgo Trento. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a Luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Beh, bisogna essere bravi anche per interpretare le mappe, in questo caso del cielo, per capire come sarà la giornata dal punto di vista meteo. Ma per questo allora ci affidiamo a Trebi Meteo e a Vanessa Minotti.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Anticiclone africano ancora protagonista sulle regioni di nord-est per la giornata di lunedì. Non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo davvero intenso, con anche picchi di 37-38 gradi all'ombra. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Giovani Wannabe con i pinguini tattici nucleari. Gli unici pinguini che riconosco sono quelli che stanno soffrendo parecchio il caldo in questo periodo, con un innalzamento delle temperature che ha messo in ginocchio veramente tutta l'intera Europa. In Germania, per esempio, non sono abituati a certe temperature, non sono nemmeno attrezzati con tanto di condizionatori, così come del resto accade nei paesi del sud dell'Europa. E infatti in Germania è stata la notte più calda di sempre, quella registrata recentemente, quindi insomma uno shock veramente termico che ha coinvolto anche gli amici tedeschi insieme ai francesi. Il ministro della salute francese infatti parla di numero di decessi superiore alla norma. In Italia, da parte sua, fanno sapere che al Bambino Gesù a Roma un accesso su 4, quindi un buon 25% al pronto soccorso, è legato alle condizioni meteo e al grande caldo delle ultime ore, con un paesaggio davvero infernale anche nella capitale inglese. A Londra infatti non si era mai visto un caldo simile. In tanti hanno cercato refrigerio nelle fontane o comunque nei luoghi dove ci si poteva respirare un po' di più, non certo su quel terrazzo dove c'è la testimonianza anche riportata poi sui video, che è diventata virale, di qualcuno che ha cotto la carne in 20 minuti e filmando il tutto con 50 gradi che arrivavano dritti sul terrazzo. E a proposito di temperature elevate, attenzione se portate a spasso i vostri animali, amici a quattro zampe, perché l'asfalto scotta tantissimo nelle ore più calde ed evitiamo alla povera bestiola di scottarsi le zampe, i polpastrelli, insomma. Evitiamo, portiamoli a passeggio sì, ma in condizioni di sicurezza per loro.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Una festa di pubblico all'Olimpico a Roma. Stiamo parlando di Max Pezzali, dei suoi 883, il suo tour Stadi 2026 Max Forever, che farà tappa a Padova il prossimo 8 luglio allo stadio Euganeo. Molti di voi hanno già il biglietto in tasca, quindi buon divertimento. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Radio Padova News.
1: In Venezuela salgono a 1450 i morti accertati per il sisma di mercoledì scorso, ma restano oltre 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie dove vi sarebbero ancora molti sopravvissuti, sul posto anche soccorritori italiani. Al termine dell'Angelus in San Pietro, il Papa in spagnolo ha rivolto il suo pensiero alle famiglie colpite e alle persone impegnate negli aiuti.
2: Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
1: L'Europa, inclusa l'Italia, continua a boccheggiare per il caldo torrido, temperature record. Ieri in Germania sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati oltre 1300 morti in eccesso legate al caldo, secondo l'OMS. Formula 1, in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli. Indietro le Ferrari. In MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader iridato. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, peraltro illeso. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Buongiorno amici.
9: A nord-est qualche veratura, ma credetemi è solo gran caldo in questo inizio di settimana, oggi 29 di giugno. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, ora con Biagio Antonacci e la sua Sognami.

0: Giovanni Antonacci, tocca le corde della nostalgia, la canzone di qualche anno fa che abbiamo riascoltato nell'apertura di questa nostra ultima ora insieme nella mattinata di oggi, il lunedì 29 di giugno. Per qualcuno di voi si avvicinano le vacanze, attenzione però, e lo dice anche il Kodakons, attenzione alle fregature perché sono sempre più diffuse e insieme ai raggiri che sono sempre meglio organizzati. Insomma, vacanze, boom di truffe online con l'intelligenza artificiale, ci si mette anche lei, bisogna cercare di difendersi e bisogna cercare anche di riconoscerle, non è sempre facile. Infatti dalle case inesistenti ai siti di prenotazione clonati fino ai messaggi su WhatsApp e ai biglietti aerei a prezzi irrisori, il Kodakons lancia per questo un allarme e invita tutti alla prudenza, a verificare le recensioni, insomma a cercare di capire se mettendo nei motori di ricerca il nome di quella località o quel posto in particolare ci sono delle recensioni negative che potrebbero indurvi a vigilare più del dovuto. Cresce infatti il numero delle truffe online, ancora più insidiose grazie all'intelligenza artificiale. Questo allarme del Kodakons è di fatto protagonista in questo inizio di stagione, con truffe in forte crescita. Secondo il Kodakons, il fenomeno ha registrato una crescita impressionante. Le stime del settore indicano che dal 2022 i tentativi di truffa realizzati con strumenti di intelligenza artificiale sono aumentati del 3000%. A livello mondiale le frodi legate ai viaggi generano un danno economico stimato in circa 22 miliardi di euro annualmente. In Italia sarebbero oltre 4 milioni di cittadini raggiunti da tentativi di raggiro collegati alla prenotazione delle vacanze. L'invito alla prudenza naturalmente è obbligatorio a questo punto, vigilate e cercate di capire bene se dietro a un'offerta particolarmente allettante c'è qualcosa di strano.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi lunedì 29 giugno 2026. Ariete, Marte positivo vi vuole intraprendenti, tuttavia la dissonanza di Luna e Mercurio potrebbe rendere confuse le vostre idee, perciò fate attenzione a come agite nell'ambiente lavorativo. In amore siate generosi e voto 7. Toro, il mese si avvia alla fine in compagnia della Luna positiva, per avere ancora più energia da spendere ma con equità tra lavoro e famiglia. Voto 8-. Gemelli, il buon aspetto di Venere e la presenza di Marte nel segno mettono in risalto il vostro naturale entusiasmo. Siate propositivi per il futuro, qualsiasi siano le vostre priorità. E voto 8. Cancro, approfittate di Giove che conclude oggi il suo passaggio nel segno, senza dare troppa importanza ai disagi che la Luna in opposizione potrebbe causare. E voto 7+. Leone, Venere nel segno e da domani sarà raggiunta dal grande Giove, perciò iniziate a fare qualche bel progetto per allargare i vostri orizzonti un po' in tutti gli ambiti. E voto 8. Vergine, la vostra sarà una buona giornata grazie ai favori della Luna positiva, ma siate accorti a come vi muovete, fatelo senza fretta. Voto 8-. Bilancia, Marte dal suo aspetto armonioso vi induce ad essere energici, ma solo in famiglia potrete utilizzare forza e volontà. In ambito lavorativo sarebbe meglio non esagerare con pretese per ora, senza possibilità di soddisfazione. Voto 7-. Scorpione, grazie alla benevolenza di Luna, Mercurio, Giove e Sole, gli affari andranno bene e così forse vi sentirete gratificati nonostante la vita affettiva non sia del tutto appagante. Voto 8-. Sagittario, tutto procederà con le modalità di questi ultimi giorni grazie al sostegno di stelle importanti, ma non abbiate fretta, fate piani riflettendo. Voto 8-. Capricorno, la Luna nel segno vi donerà saggezza e volontà utili per cercare di non essere troppo sopraffatti da vicende complicate, in particolare nell'attività lavorativa. E voto 7. Acquario, la situazione professionale vi concede libertà di manovra, così avrete più tempo da dedicare a ciò che in famiglia ultimamente non sta funzionando. Voto 7. Pesci, Mercurio, Giove, Sole e Luna sono dalla vostra parte per un inizio di settimana senza preoccupazioni, nonostante la dissonanza di Marte. E voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Figlia d'arte Marina Rei, papà lavorava nella band di Ennio Morricone, nell'orchestra di Ennio Morricone, più che band, e mamma invece al Santa Cecilia di Roma. Insomma, da sempre musica respirata in famiglia, canzoni che sono arrivate grazie a lei anche al Festival di Sanremo. Una di queste è proprio quella in sottofondo, 1995. Al di là di questi anni, tra poco invece uno sguardo alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti per incidente anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Infine sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Fulminacci a Radio Padova, ritmo italiano alle 8 e 31 minuti proprio ora, con Max Dupré fino alle 9, poi Luca Lanzeri seguirà fino a mezzogiorno. Mi chiedo e vi chiedo, avete realizzato, fatto la barca di San Pietro? Lo chiedo guardando anche le immagini che mi sono state inviate da Giulia attraverso la linea WhatsApp 328 319 8000 della sua barca di San Pietro, il rito contadino dell'uovo che predice il futuro. È una tradizione popolare diffusa in molte regioni italiane, soprattutto nel nord, tra Veneto ed Emilia Romagna, ma c'è anche chi la fa nelle Marche. Si svolge tra la notte del 28 e il 29, quindi la notte passa appena passata, in occasione dei Santi Pietro e Paolo, oggi praticamente. Il gesto consiste nel versare un albume d'uovo in un recipiente di vetro colmo d'acqua e lasciarlo all'aperto fino all'alba. Con il passare delle ore la sostanza assume forme filamentose che ricordano in tutto e per tutto una piccola imbarcazione con le vele. Da questa somiglianza deriva il nome e nel tempo il fenomeno ha assunto anche un valore simbolico, per così dire. L'origine della tradizione si intreccia con la cultura contadina e con il culto di San Pietro Apostolo, venerato proprio oggi insieme a San Paolo, e secondo la leggenda popolare sarebbe proprio San Pietro a soffiare nel recipiente durante la notte, dando forma all'albume, trasformandolo in una barca con le vele. L'usanza si è diffusa soprattutto tra le comunità rurali, dove il calendario agricolo e le condizioni meteorologiche avevano un peso davvero decisivo sulla vita quotidiana. Come funziona la cosa? La sera del 28 giugno si prepara questo contenitore trasparente con dell'acqua e un albume d'uovo. Il recipiente viene lasciato all'esterno sul davanzale o in giardino o in un cortile per tutta la notte. Poi gli sbalzi termici e la rugiada contribuiscono al processo e all'alba si osservano le forme create dall'acqua. Come interpretare il futuro? La lettura dei segni è una pratica per lo più tramandata oralmente. Se i filamenti dell'albume appaiono ampi, aperti e ben strutturati, la tradizione interpreta questo come presagio di prosperità, bel tempo e raccolti favorevoli, cultura contadina. Se invece le forme risultano più chiuse, irregolari e poco definite, il segno viene associato a un periodo più instabile, con possibili difficoltà climatiche e agricole. Se invece l'uovo, visti i tempi e le temperature, si cuoce, allora il caldo è veramente troppo, come in questi giorni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: No, sì! Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
16: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Padova Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
19: Anticiclone africano ancora protagonista sulle regioni di nord-est per la giornata di lunedì. Non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo davvero intenso con anche picchi di 37-38 gradi all'ombra. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: La disco italiana.
20: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: studia al conservatorio, preparatissimo e amatissimo. Stiamo parlando di Ultimo con la sua Romantica, canzone che chiude questa nostra puntata di avvio settimana. Ci ritroviamo domani mattina, se avete voglia, a partire dalle 6 fino alle 9. Vi lascio con Luca Lazzari.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu stia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Radio Padova News.
1: Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al terremoto. I dispersi sono oltre 50.000. Il bilancio di morti accertati è salito a 1.450. Disastro aereo in Francia. Un aereo da turismo si è schiantato ieri poco dopo il decollo vicino a Nancy, nell'est del paese. Era stato noleggiato da un club di paracadutismo per il primo lancio di 5 allievi, tutti infermieri, 11 in tutto i morti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro mediorientale resta tesissimo, specie sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi attacchi. Posti di blocco, controlli nelle stazioni e negli aeroporti fino alle frontiere, a tappeto le ricerche di Shatat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia, stesso punteggio del successo venerdì scorso sul Brasile. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Su Radio Padova, tempo reale, con Luca Lazzari.

vicini, vicini, vicini. Questo caldo poi. Madame Fabri Fibra, Radio Padova, il mio amico alle 9:04 minuti. Buona giornata, buon inizio di settimana. I vostri messaggi al 328-319-8000. Tanti regali da farvi, ascoltateci quando vi diamo il via libera per un regalo per te. Ora Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

Bruciata di Arisa su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi in questa estate caldissima, anche con Elisa, e questa si intitola Amore.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Brix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati in questo lunedì. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, ancora in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est. Code in uscita al casello di Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra Verona Est e il bivio per la A22 in direzione Milano, rallentamenti con code sempre per traffico tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, ancora in direzione Milano. A4 Venezia-Padova, code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13, in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A22, di competenza di autostrada del Brennero, code per incidente tra Affi e l'allacciamento con la A4 in direzione Modena. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

una delle espressioni italiane più conosciute al mondo, mamma mia, Rosa Chemical su Radio Padova. A proposito di espressioni italiane, oppure di quello che viene definito nel mondo agroalimentare l'Italian Sounding, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di prodotti che hanno un suono che richiamano l'Italia ma non sono italiani, ad esempio il parmesan, il San Daniele ham, il grana parrano. Se uno va all'estero magari si imbatte anche in questi prodotti, ma che non sono italiani. È un fenomeno per il quale questi prodotti vengono realizzati all'estero, utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano l'Italia pur non avendo nessun legame con il nostro paese. L'obiettivo è richiamare nell'immaginario dei consumatori la qualità, la tradizione, la reputazione del Made in Italy, inducendo a credere che il prodotto sia italiano quando non lo è assolutamente. Il fenomeno riguarda soprattutto il settore agroalimentare, come dicevamo. L'esempio noto è quello del parmesan, che è usato per descrivere un formaggio che in realtà non è il parmigiano reggiano. Secondo la Guardia di Finanza, l'Italian Sounding non coincide propriamente con la contraffazione, perché nella maggior parte dei casi non viola marchi o denominazioni protette, ma sfrutta elementi evocativi dell'italianità per aumentare l'attrattiva commerciale del prodotto. Tu vai ad esempio in un supermercato in Svezia, vedi una mozzarella che si chiama mozzarella praticamente e ti ricorda l'Italia. Il fenomeno rappresenta comunque una delle principali sfide per il Made in Italy, perché può generare confusione tra i consumatori e sottrarre quote di mercato alle produzioni autentiche. Secondo le ultime stime, il valore complessivo di quello che viene definito Italian Sounding nel mondo supera i 90 miliardi di euro all'anno, praticamente di soldi che se ne vanno in prodotti che sembrano italiani ma italiani non sono, e sui quali non si può neanche garantire ad esempio la bontà da un punto di vista proprio alimentare. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti. Radio Padova è originale come la nostra musica italiana. Suoniamo LDA con H7 insieme, e questa si intitola Santa.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
1: Radio Padova.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi. Contro il Sudafrica decisiva la rete di Eustaquio al 92esimo. I Canucks affronteranno una tra Olanda e Marocco in campo alle 3 di notte. Alle 19 Brasile e Giappone, alle 22.30 Germania Paraguay. Tennis, al via il torneo di Wimbledon, attesa per l'esordio di Sinner, di scena alle 14.30 contro il serbo Kecmanovic. Alle 15 tocca anche a Dardari, opposto a Quinn. Alle 13.30 in quello femminile Cocciaretto sfida Wang. Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Kimi Antonelli, così a Sky.
2: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
1: Male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. MotoGP augura trionfo ad Assen su Fernandez e Martin, paura per Bezzecchi caduto a più di 200 km orari. Volley Nations League, l'Italia chiude la seconda settimana in Slovenia con una vittoria sui padroni di casa. Si torna in campo il 15 luglio contro il Giappone. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Questa è Radio Padova.

0: Ligabue a Radio Padova ed è così che alle 11:05 minuti abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è una novità con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Tre canzoni in fila.

Purple Disco Machine, Marco Mengoni, ma stasera su Radio Padova alle 11:16 ed è così che abbiamo concluso un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Ritmo Italiano, Clara e San Giovanni. Questa è Le Ragazze.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Anticiclone africano ancora protagonista sulle regioni di nord-est per la giornata di lunedì. Non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo davvero intenso, con anche picchi di 37-38 gradi all'ombra. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

insieme a Radio Padova, Cattive Abitudini, alle 11:29. Adesso invece andiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo negli Stati Uniti d'America, anzi sotto il confine con il Messico, perché da 10 giorni nella zona di Lagos de Moreno, nello stato messicano di Jalisco, c'è un giustiziere che si aggira nella notte per riportare la legge nelle strade. Sono almeno 5 gli uomini trovati legati con nastro adesivo ai lampioni della città, con accanto le moto che avrebbero rubato. Allora, la polizia lo cerca, mentre il web lo ha già ribattezzato Batman, visto che agirebbe nella notte con il favore delle tenebre. Tra i dubbi sulla plausibilità della storia, però, che sembra anche confezionata apposta per far impazzire i social, infatti sembra molto strana questa storia. Il metodo Batman, il primo caso risale al 13 giugno. Da lì, nell'arco di 10 giorni, altri 4 episodi simili. Gli uomini vengono immobilizzati ai pali stradali, sempre con lo stesso nastro adesivo. Però non è tutto. Molti di loro compaiono anche scritte e disegni sul viso. Le moto parcheggiate accanto a loro servono da prova del crimine, praticamente una sorta di gogna rilanciata poi sui social. In una delle foto si vedono due uomini legati schiena contro schiena ad un palo con un cartello rosa sopra le loro teste. Ora, adesso non è ancora chiaro se questa è una storia che ha un fondamento, se c'è praticamente un uso dei social fatto in maniera tale, in modo che se ne parli, sta di fatto insomma che ci sono riusciti ad attrarre l'attenzione su di loro. Vedremo un po' se diminuirà il furto di moto da quelle parti. Buona mattinata, bentrovati. Radio Padova, adesso suona anche Elettra Lamborghini, la nuova è Bam Bam Bambina.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: No, sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Padova alle 11.47. Se vi piace Fulminacci e non vi ricorda nessun altro artista, è proprio per questo, perché lui è fondamentalmente originale rispetto ai canoni della musica italiana, del pop, sì. Però tu ascolti, dici: ma questo da dove arriva? Cioè, che sì, è lui. Punto.
1: Ed è la cosa strana, che la sua apparizione sul palco dell'Ariston ha lasciato anche questo tipo di sensazione della serie. Chi è sto ragazzo vestito da ragioniere?
0: Che gli ascoltatori di Radio Padova già conoscevano,
1: certo,
0: perché noi sono già 2-3 anni che mettiamo le sue canzoni.
1: Che poi è bravissimo, veramente. Geniale.
0: Ha
1: veramente
0: fatto un concerto anche pochi giorni fa qui a Padova.
1: Considera, insomma, che così ovviamente mi datano, che ogni volta che lo annuncio qui a Radio Padova mi fa venire in mente Tex Willer, voglio dire, che diceva Fulminacci.
0: Esatto,
1: non so se ti ricordi.
0: Esatto.
1: Allora, intanto come stai, Lazzari?
0: Buongiorno Cristina, bene, grazie, tutto a posto,
1: ecco,
0: tu?
1: Volevo dirti che al Principato di Lissaro abbiamo avuto un blackout che è durato tutta la notte fino, credo, alle 10-11, non lo so, sì, non so cosa sia successo,
0: dovete
1: è esploso qualcosa.
0: Voi dovete puntare, ecco, all'indipendenza energetica.
1: Sì, come facciamo?
0: Capito?
1: Con le biciclette pedaliamo e produciamo energia.
0: Non siete in grado di trovare una soluzione a Lissaro?
1: No, ancora no. Purtroppo noi abbiamo questo piccolo difetto.
0: Per chi non lo sapesse, è una località ridente in provincia di Padova. Ride Lissaro, si ride.
1: Insomma, siamo a metà strada tra Padova e Vicenza, forse per quello. Sai com'è il mulo di due padroni è morto,
0: sì,
1: di fame.
0: Sì, sì.
1: Allora, invece, preparatevi, perché a brevissimo avremo ospite Cristian Garbinato, che è non solo il frontman, ma è una persona che non vedevo da un sacco di tempo, e qua c'è stata la carrabbata degli OIMB, cioè Oro, Incenso e Birra, diciamo band ufficiale, cover band ufficiale di Zucchero, che sarà presente il 2, mi sembra, luglio a Milano Summer Festival con la versione cubana. La versione cubana che è stata sperimentata da Zucchero stesso qualche anno fa, e loro hanno avuto la benedizione del grande Zucchero della serie Siete così bravi, vorrei che continuaste.
0: È apparso Zucchero.
1: Esatto, e non solo avremo in diretta Cristian Garbinato, lo dico ovviamente a tutti gli appassionati, ma ci sarà anche il percussionista famosissimo, ha lavorato con Pino Daniele, con i più grandi, Ernestico, al telefono. Quindi Cristian qua live, Ernestico al telefono. Sai che l'abbiamo svegliato? Sai come parlava Luca? Scusa, ma che ore sono?
0: Prima parlavo le 6 del mattino.
1: Ok,
0: lavorando.
1: Poi se fate i bravi, ma dovete essere veramente bravi, potrebbe succedere che magari con Radio Padova un regalo per te vinceste qualcosa,
0: sì,
1: ma
0: succede.
1: Non è detto. E poi così al volo vi dico una situazione per quanto riguarda le riserve idriche italiane non bellissima: si è capovolta l'Italia, di solito il sud ha assetato, il nord ha un sacco di acqua, stavolta non siamo messi bene qua a nord.
0: E staremo a vedere, insomma, mentre c'è la nostra musica adesso a Yello, questa è Sotto Sotto.

0: Joan Tile, Milano Baby a Radio Padova alle 11.55. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo, fino alle 14, sarete in compagnia di Cristina Dori. Prima l'appuntamento con la nostra redazione e le ultime notizie.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte d'Europa. Dopo una notte afosa quasi ovunque, le temperature potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazione violente che hanno causato smottamenti. In Alto Adige il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. Così il presidente iraniano Pezeshkian, che ribadisce: non intendiamo acquisire armi nucleari. Tennis a Wimbledon alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Sinner, opposto al serbo Kecmanovic, e alla vigilia spiega come sta dopo la debacle al Roland Garros.
2: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
1: E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 59 minuti.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

0: Dicono di me Cesare Cremonini, che ci accompagna con tutta la grazia esaltata che conosciamo e chiamiamo, alle 12:03 qui a Radio Padova Ritmo Italiano, e con un ciao Cri che apre alla grande con un ospite che avevo già annunciato poco fa insieme a Luca Lazzari, e vi faccio sentire subito la voce di Cristian Garbinati. Come va?
1: Buongiorno a tutti, ciao,
0: Garbinato,
1: sono Cristian.
0: Ho fatto plurale.
1: Sì, non c'è problema.
0: Allora, intanto Cristian, perché io il cognome non l'avevo rimosso, ma ti conoscevo, eri un bimbo.
1: Mamma mia.
0: Di per me eri Cristian.
1: Lo sono ancora.
0: Ah sì?
1: Sono ancora.
0: Non diciamo che hai due figli grandi. Poi c'è Greta qui che saluto, anche lei conosciuta che era una ragazzina. Che emozione, ragazzi, averti qua è veramente bellissimo. Non a caso qui, perché abbiamo il piacere intanto di andare a scoprire OINB, OINB, cioè Oro, Incenso e Birra, che è il nome di questa cover band ufficiale del mondo di Zucchero,
1: diciamo,
0: Fornaciari.
1: Ufficialità, non c'è mai stata un'ufficialità scritta, diciamo.
0: Sì?
1: Diciamo che sono tanti anni che lo facciamo
0: con grande successo,
1: con sì, diciamo che è apprezzata la,
0: ecco,
1: cosa.
0: Sei troppo modesto.
1: Siamo veramente molto felici, okay, di poter fare questa
0: mi
1: cosa.
0: Mi fa veramente piacere. Poi insomma parliamo di 25 anni di carriera per gli OINB, no?
1: Mamma mia, 25
0: anni. Sì, sono tanti anni, però insomma voglio dire, siete cresciuti, avete veramente percorso tante strade, calcato tanti palcoscenici. Il prossimo, quello di giovedì, questo giovedì, sì, il 2 luglio esattamente, al Mirano Summer Festival, che ovviamente vi vedrà consacrare anche un altro stile OINB, giusto?
1: Diciamo,
0: vuoi
1: certo,
0: parlarne?
1: Sì, sì, è praticamente la versione cubana, è una così la continuazione di un discorso che aveva iniziato Zucchero nel 2012, dove appunto aveva sviluppato questo concerto clamoroso a L'Avana, che poi ne è conseguito un disco e un tour mondiale, e ci è sempre piaciuta questa cosa. E proprio visto che si voleva fare qualcosa di diverso anche dalla scaletta classica che ormai da tanti anni proponiamo, abbiamo introdotto altri musicisti provenienti da mezzo mondo e abbiamo così ripreso in mano quell'argomento, quindi le canzoni di Zucchero con una veste
0: latina, diciamo, latina, che è quello che d'estate ci vuole assolutamente.
1: Esattamente.
0: Parlami invece della band, come diventa, a parte gli OINB, mi pare che tu abbia parlato di una musicista americana.
1: Abbiamo sì inserito musicisti un po' su tutte le

0: in quattro sezioni, diciamo, dove ci sarà anche una parte lirica e avremo il maestro Vittorio Zambon con noi. Quindi faremo anche pezzi che
1: meraviglia,
0: Miserere piuttosto che Ave Maria Numor,
1: mamma mia,
0: qualcosa di particolare.
1: Allora facciamo così, visto che c'è un'altra sorpresa che sta per arrivare, perché ci piacerà parlare al telefono tra te, Christian, e anche Ernestico, che non solo è percussionista ma anche il direttore artistico, se vogliamo, di tutta quanta l'operazione. Facciamo così, adesso arriva Raf con la sua nuova canzone e restate con noi a Radio Padova, perché tra poco si continua.
0: Yes.

0: unici. E grazie a Nick siamo arrivati a parlare per la seconda tranche praticamente con il frontman degli OINB, 25 anni di storia, ma un Christian Garbinato veramente sul pezzo, e soprattutto Ocio, perché al telefono abbiamo anche un altro pezzo da 90 dell'aggiunta, diciamo, della versione cubana. Diamo il benvenuto a Ernestico. Pronto Ernestico.
1: Pronto, buongiorno Padova.
0: Grazie.
2: Hola, hermano. Benvenuto.
1: Buongiorno mio hermano.
0: Come va Ernestico, tutto bene?
1: Va sempre di meraviglia. È arrivato il sole, anche se con caldo, ma c'è il sole, sì, c'è l'azzurro ed è tutto meraviglioso.
0: Esatto, secondo me sarà fresco, cioè nel senso più fresco di adesso, giovedì.
2: Speriamo.
0: Sì, perché mercoledì arriva il temporale e chissà che rinfreschi un po', e quindi voi potete saltare senza sudare troppo, Ernestico, no?
1: Ma anche se sudiamo è tutta salute.
0: Allora, Ernestico non solo famosissimo percussionista, perché uno cileno mi ha detto che ha lavorato con nomi importantissimi, anche gente tipo Pino Daniele, e in questa veste però tu sei il direttore artistico di tutto il cucuzzaro legato alla versione cubana, giusto?
1: Esatto. Grazie alla fiducia che ha depositato in me Christian, abbiamo riportato questo progetto alla luce con una visione particolarmente, se ne posso permettere, più autentica. Mm-hmm. Io, conoscendo i pezzi originali, perché li ho fatti anche con Adelmo, e adesso con la libertà e la fiducia che ha depositato in me Christian, abbiamo portato questo progetto, secondo me, a un livello superiore di autenticità, se ne posso permettere di dire. Come direttore artistico sono straordinariamente felice, perché posso contare con un parco musicisti, esseri umani meravigliosi, per cui si lavora ad altissimo livello.
0: Ma in quanti siete? Il gruppone completo in quanti siete?
2: Siamo in 14-15 con Vittorio Zambon.
0: Quindi sarà una cosa bellissima, non solo da ascoltare ma anche da vedere.
2: Aspetta, tra l'altro oltre ai musicisti sono anche i ballerini. Non voglio spoilerare.
0: Christian ha sbagliato, voleva dire che tu balli, Ernestico. Sul palco.
1: Balliamo
0: giusto?
1: Tutti. Okay, balliamo tutti.
0: Col gonnellino di banane.
1: Vedi perché devo tenere le redine della situazione.
2: Non ho filtri. Ecco.
0: Abbiamo ancora poco tempo, ma io volevo approfittarne perché c'è anche, diciamo, una cosa molto carina. Voi state lavorando per un progetto che comunque sarà a lungo termine e che abbraccerà l'autunno e l'inverno 2026-2027. Con le vostre canzoni. Poi la canzone di Christian, tu sei un autore anche, no?
2: Io scrivo, sì, si chiamano così, autori. Sì, ho scritto delle cose, anzi, diciamo, la canzone, voglio dare assolutamente merito ad un grandissimo musicista che è Federico Malaman, che ha scritto la musica, che ha ideato questo brano. Io ci ho messo il testo, quindi sì, ho scritto le parole di questa canzone che verrà presentata, è già stata presentata al Teatro Verdi a Padova in marzo, e verrà portata avanti, anche perché Ernestico che mi spinge su.
0: Ma ha ragione, quindi farete teatri, vi vedremo in teatro, è una cosa molto bella secondo me. Sì. Allora, ricordiamo le date. Ernestico, 2 luglio, il meraviglioso palcoscenico del Milano Summer Festival. OINB, oro, incenso e birra, ricordiamolo, e ovviamente nella versione cubana, che è una cosa cubana, assolutamente tutta sua, particolare.
1: Cioè, Ernestico, ora nella versione cubana, se ne posso permettere. Sta arrivando una versione OMB autentica, esclusiva, tra pochissimo ci saranno delle bellissime sorprese.
0: Non è un caso che lui sia direttore artistico. Grazie, non è sì che ho fatto bene a mettere i puntini su lì, come si dice. Ricordo naturalmente di organizzarvi, andate a comprare i biglietti, andate al Milano, vedere online Milano Summer Fest, Ticket One troverete i biglietti, perché è una serata, quella del 2, da non perdere assolutamente. Ringrazio Ernestico, ringrazio
1: Cristina
0: Garbinato OMB, e mi raccomando, siateci perché sarà una serata pazzesca.
2: Grande, grazie.
1: Ciao,
2: mille.
1: Padova.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.

piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero. Rallentamenti con code in direzione Milano per traffico intenso anche tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla A4 in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13, A4 Venezia-Trieste, in direzione Venezia, code per traffico tra la A28 e San Donà di Piave, in direzione Trieste, code per traffico tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Doveva andare così, vacci piano, un duetto che ci piace moltissimo e che troviamo spesso e volentieri all'interno della nostra giornata qui a Radio Padova Ritmo Italiano e all'interno del Ciao Cri con me Cristina Dori, ma ovviamente anche con tutte voi e tutti voi. Arriva anche un'altra chicca, sapete che qua e là spesso e volentieri proprio a costellare questa estate insieme a noi ci sono delle canzoni indimenticabili. Pensate, questa risale al 1976 ed è Eugenio Finardi, alzate già il volume, musica ribelle.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria!

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

Nella stessa direzione, Paola Iezzi, io direi anche siamo tutti sulla stessa barca per quanto riguarda il caldo, almeno da queste parti siamo a 36 gradi percepiti, 38 con il 39% di umidità. Insomma, questa doveva essere ieri la giornata col picco più alto di caldo, boh, non lo so.

0: Nirvana alle 12:59 minuti scattati in questo momento. Ben arrivate, ben arrivati. Questa è Radio Padova Ritmo Italiano con me, Cristina Dori, nel Ciao Cri, che se ci vede insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Restate con noi invece, perché a breve avremo anche l'aggiornamento delle nostre local news.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Cerchiamo.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto, scontro frontale automoto. A mezzanotte a Fossalta di Piave, morti un uomo di 66 anni ed una donna di 59, entrambi del Bresciano, che viaggiavano sulla due ruote. Rissa nella notte a Mogliano Veneto, un 25enne moldavo è stato inseguito e preso a sprangate in testa da due giovani nordafricani, poi identificati e denunciati. Arrestato dalla polizia a Vigonza un 30enne marocchino per spaccio e resistenza. In casa nascondeva oltre 16 grammi di eroina in 15 dosi e 900 euro in contanti. Innovativo studio dell'Università di Padova. Scoperto un recettore nel tessuto adiposo che funge da interruttore naturale. Controlla l'insulina e difende il metabolismo da diabete e fegato grasso. Podio tutto veneziano ad Assen. Le moto Aprilia vincono con Ogura davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta per Bezzecchi, portato in ospedale a Groningen per accertamenti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ero sono Mazzotti, Nicole Scherzinger, fino all'estasi e fino al punto in cui arriva anche un premio per voi. Sì, perché Radio Padova premia la vostra fedeltà.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: E che regalo, lo dico sempre, è un doppio regalo, un regalone che si chiama Due ingressi alla Storia Beach di Sottomarina, dove ogni giornata è relax, sport e divertimento. Divertitevi con i vostri amici sui campi da beach, tennis e beach volley. Rilassatevi nei chioschi in riva al mare, gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza o magari a bordo piscina con l'idromassaggio Aqua Wellness. Il divertimento poi continua di sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro storia poi l'amico che avete a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly, e nel parcheggio potete ricaricare la vostra auto elettrica. Insomma, con Astoria Beach, il centro storia, avete veramente a 360 gradi tutto ciò che potete desiderare in due per una splendida giornata indimenticabile. Magari potete già

piano, sono le 18 e 16 minuti, lo dico anche a me stesso, Franco Ghirardello, vacci piano adesso perché sennò poi scateni l'inferno, qual è una cosa difficile. Allora, come riconoscere un complottista? Ecco, due tratti psicologici, lo dice appunto, lo dicono i medici. Allora, non sopportare l'incertezza, quando una cosa è complicata, confusa, piena di dubbi, il complotto dà una risposta facile. Seconda cosa, pensare che il mondo sia sempre ingiusto, quindi se succede qualcosa deve esserci per forza qualcuno dietro che muove i fili. Insomma, è uno studio che hanno fatto, questi sono due tratti insomma che vi potrebbero far capire che quella persona lì è un vero complottista. Del resto, voglio dire, no, possiamo fare anche la lista dei vari complotti con cui abbiamo avuto a che fare o ne abbiamo a che fare durante tutti i giorni, dai, così a random. Insabbiamento degli UFO, ecco, anche se abbiamo visto che ultimamente insomma stanno uscendo delle cose che magari, capito, altro che insabbiamento, cioè forse quella cosa era vera. Poi terra piatta, bene. Poi l'idea che non siamo mai andati sulla luna, ecco, gli alieni dentro le piramidi oppure anche sulla luna, dei vaccini neanche ne parliamo perché altrimenti scateniamo, come dicevamo, l'inferno, il cambiamento climatico negato, poi i governi che saprebbero qualsiasi cosa ma non direbbero niente. Insomma, questi sono i vari complotti con cui insomma tutti noi ogni giorno abbiamo a che fare. Però ripeto, magari qualcuno aveva anche ragione, no? È così che funziona, lo scopriremo con il tempo. Intanto il tempo lo scandiamo con i nostri successi. E ce n'è uno, nuovo di Raff su Radio Padova, Pazzi Stupidi Ragazzi.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, parliamo della A4 del tratto Brescia-Padova. In direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia-Est, con code segnalate tra Brescia-Est e Brescia-Ovest. Nella medesima direzione è segnalato un veicolo in panne in prossimità del bivio A4-A57 in immissione verso Milano. Parliamo della A23 Palmanova-Tarvisio. In direzione Tarvisio si procede in colonnati tra il bivio A4-A23 e Udine Sud. Inoltre, in direzione del bivio A4 è segnalato un veicolo in panne tra Udine Nord e Udine Sud. Dalle 22 alle 5.30, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: A Bologna, venerdì 3 luglio, c'è una bella occasione per entrare in uno di quei palazzi storici che spesso vediamo solo da fuori. Parliamo di Palazzo Davia Bargellini e della visita guidata a una dimora riscoperta in programma dalle 15.30 alle 17. Il percorso porta i visitatori lungo lo scalone monumentale fino al piano nobile e al salone di rappresentanza che è tornato al suo splendore dopo il restauro. E c'è anche un dettaglio speciale: durante la visita si potranno vedere quadri rimasti a lungo non esposti. Insomma, non è solo una visita a un palazzo antico, è un modo per vedere da vicino cosa succede quando un restauro restituisce vita a un luogo e alla sua storia. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria via mail. Da segnare: Palazzo Davia Bargellini, una dimora riscoperta a Bologna, venerdì 3 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18.30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Padova.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Vero o falso, Paolo Meneguzzi, in chiusura delle nostre bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, le ragazze si strappavano i capelli quando usciva Pablo, perché questo è il suo vero nome, Pablo. 18 e 52 minuti, buona serata, sono Franco Ghirardello, insieme come sempre consiglio viaggiare fino alle ore 20 in questa nostra calda estate. Quando vedo fuori qualcosa si sta muovendo, ma lo scopriremo comunque nella prossima ora con il nostro collegamento consueto, vi ricordo 19:30 ne sapremo di più con Trebi Meteo e con Paolo Corazzon stasera, che tornerà a trovarci per dirci come sarà la situazione del tempo sopra le nostre teste. Adesso continua la musica, un graditissimo ritorno in buona compagnia, e come, che compagnia, Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore su Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook. La donna rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Fed. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo e italiano, lo prevede il ministro delle imprese Urso. La crisi è strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, è la replica del responsabile economia e finanza del PD, Misiani. Occhi puntati su luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Chiusura di seduta in lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata lascia sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread BTP Bund si attesta invece a quota 74.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 18 e 59 minuti. Radio Padova.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Mace Salmo e Colapesce, c'era Cattive Abitudini, sono le 19:03, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20, c'è tanta musica anche in questa nostra estate caliente, rum e cioccolata, sa un po' d'inverno, vero come idea, invece è la canzone di Delia e Fiat 131.

19 e 13 minuti, una buona serata. Noi siamo quelli che spendono per la musica. Voi quanto spendete? Perché la musica anche costicchia un po', soprattutto se è la musica dal vivo. Comunque l'hanno raccontato, gli italiani spendono per la musica circa 115 euro all'anno, e la parte più importante riguarda proprio i concerti e i festival, anche perché insomma sappiamo che se ne si fa 2, 3, 4, 5 all'anno, insomma, voglio dire, va un po' a pesare nel nostro portafoglio, infatti considerati ormai di lusso, però insomma, le offerte sono anche tante e sicuramente c'è qualche bravo artista che possiamo vedere insomma in giro anche per il nostro Veneto, con tutte le varie rassegne che ci sono, magari anche a prezzi contenuti. Adesso c'è Ligabue, Le donne lo sanno.

se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La disco italiana by

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la A4 in direzione Torino. Si rallenta tra Brescia Est e Brescia Ovest per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Sud e la A22. Sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio sono segnalate code per il traffico tra il bivio A4 A23 e Udine Sud. Parliamo della A4 dalle 22 alle 5:30. Nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Buon vento!
1: Si sta alzando il vento, non lo so, lo scopriremo tra pochissimo. Dopo Giovanotti e Alfa, tra poco avremo Paolo Corazzon di Trebi Meteo a darci tutte le informazioni necessarie che tutti noi stiamo aspettando per capire se riusciremo ad avere un po' di refrigerio. Refrigerio, parola forte, parola grande, va bene. Intanto ballo di gruppo, dai! Baby K con la sua nuova canzone Tuca Macarena.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Oggi festeggi, insomma, no? Oggi è
2: Grazie Franco. In pochi si sono ricordati, mi fa piacere, ecco, che tu invece l'abbia sottolineato. Grazie di cuore, ecco. Va bene. Neanche i miei figli mi hanno fatto gli auguri, per dirtene una.
1: Scusami, Paolo, stavo guardando adesso l'app di Trevi Meteo, c'è il radar, ho visto delle cose strane rosse che si stavano avvicinando.
2: Esatto. Allora, in effetti è così. La situazione si sta un po' sbloccando. Questo è proprio sui contro. Nel senso che stanno iniziando a formarsi dei temporali, adesso ce n'è uno sul Basso Veneto, tra Padova, Rovigo, Vicenza, l'est di Verona. In realtà dovrebbe smorzarsi nelle prossime ore. E questi anche nei prossimi minuti anche. Bene. E questi temporali per ora non sono ancora in grado proprio di cambiare la massa d'aria, quindi si rinfrescano giusto nelle zone dove arrivano, ma in realtà fa ancora caldo. E domani ci sarà ancora da sudare, però anche domani farà qualche temporale tra pomeriggio e sera, e soprattutto mercoledì temporali un po' più diffusi porteranno, quelli sì, aria più fresca. Quindi dalla fine di mercoledì la chiudiamo con questa ondata di caldo, torneremo su temperature più sopportabili, anche aria più secca, quindi seconda parte della settimana sicuramente più sopportabile.
1: Grazie per l'ottima notizia, eravamo tutti quanti un po' preoccupati, vi stiamo seguendo minuto dopo minuto e grazie per questi aggiornamenti serali, ci volevano. Grazie e buon onomastico ancora, Paolo Corazzon di Trevi Meteo.
2: Grazie mille, a presto, ciao, buona serata.
0: Questa è Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

per te con In Alto Mare, sono le 19:45 minuti. Cosa vuoi fare nella vita? Il modello, la modella. Ecco, una risposta da sogno. Uno dice, vabbè, passerelle, abiti bellissimi, luci, fotografi, no? Però dietro una sfilata c'è davvero una corsa ad ostacoli terribile. Prima di arrivare alla passerella, lo raccontano appunto gli esperti, proprio dietro le quinte della Fashion Week, la competizione è veramente altissima. Bisogna prepararsi fisicamente ma anche mentalmente, perché puoi fare ad esempio una buona impressione, puoi arrivare lì fino alla prova dell'abito, finché però non sei veramente in passerella non v'è certezza, qualcuno direbbe. Quindi è una vita, c'è altro insomma che la vita di Runaway, no? E Il Diavolo Veste Prada, insomma è anche peggio, è anche peggio. Va bene, va bene. Siete su Radio Padova. Intanto auguri a Francesca Michelin che si è sposata. Nuovo singolo, Strega Comanda.

Stasera, che sera, Mattia Bazar, 1976, ci salutiamo. Grazie da parte mia, Franco Ghirardello, appuntamento con me per domani, sempre alle ore 17, qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ora continua la nostra musica con Businessman, sentiamo la nuova canzone di...

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che la scorsa settimana ha devastato il paese. I vigili del fuoco italiano, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini. Nel condominio non c'erano segnali di vita. Temperature anche oggi ai massimi, 22 le città da Bolivia. Rosso in Italia, domani saranno 25, da mercoledì ci sarà una tregua dal caldo e oggi una coppia di anziani è morta a Genova per le temperature afose. Stamane la messa di Papa Leone per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, sentiamo gli auguri del pontefice.
2: Rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città, specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati.
1: Tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Da Laura Carchigli è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.